una cittadina di un ministero come la nostra, qual la comunità influiva in Italia, e quindi la